tia si l'amore, la son tia so crevore, la zoncia come sore. C'è la pozza di la tua.

Santa, ci vossa l'altra bontà. Mi zoscia si cattonta. Tra la la la la la la.